0: Stia vint tornadillo. Stia vint tornadillo.
1: Sa sentuten radio irratia 105.5.

0: Reconstrucción histérica.
1: Ma che cosa fare? No, è una cosa, cioè, non è una cosa. Mi metto. No, la larga di tanto, te parlo, ti capisci.
0: Che glielo, che glielo.
1: Non so quale dice.
0: Che glielo prima.
1: Siamo stati in una pronta.
0: Come sta il mare?